0: 3 FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, bergulai kau kami.
3: YFM.
4: YFM 101.3 FM.